Soenas, quella che tu si sangelis, quello tu levo una fanì, che le pironi che tu marmaro cadenas, quella su gafe vuole fi, vuole i testi vuole fi, che lo tu soi che tu levi stai in pugia, quella su gafe in purgò, che tu rotati tu lei a mo, che ha ricciorca che la fi di energia, quella se chi la tappe via, vuole che l'aria